si un t'es fait. Non t'avais ramassé mais dit confiant. Non era mais qui sol. Con gli ardino scrienza. Da torna briglia d'innocenza. In amici il ti tagliata. Temporal talvez sta mai nato.